0: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
2: Pure Hits.
1: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit,
3: è su Radio 19.
2: Pure Hits.
1: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
0: Pure Hits.
1: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio

0: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: La musica più forte a Genova.
2: La riconosci sempre. Radio 19. Aia!

Radio 19. Seguici anche su Facebook.

0: colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
0: Se è una hit,
1: Pure Hits.
0: È su Radio 19.
1: Pure Hits.

con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, Pure Hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, Pure Hits. Pure Hits.

0: Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
1: Stufo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi, o a Varazze, 329 75 35 205 o dentalone.it.
2: C'è un momento in cui lo shopping diventa ancora più conveniente. Da venerdì 19 giugno partono i VIP Sales a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Ulteriori riduzioni del 30% sul prezzo outlet con la VIP Card digitale nei negozi aderenti. Scopri tutti i brand e i vantaggi su brugnato5terreoutletvillage.it e sulla nuova app Brugnato 5 Terre Club. Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
3: Ami il Genoa. Sostieni la sua storia. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Genoa 1893 ETS. Codice fiscale 0163 41 60 996 nello spazio titolato Sostegno degli enti del terzo settore.

La musica più forte a Genova. La riconosci sempre. Solo hits. Niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Radio 19, sono le 8 e un minuto.
4: La migliore musica è qui, su Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
3: Meteo 19.
5: Un saluto agli amici di Radio 19 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un weekend ampiamente soleggiato e stabile in Liguria per la persistenza dell'anticiclone africano. Da segnalare solo nel pomeriggio di domenica la possibilità di qualche temporale di calore in Appennino. Clima caldo ed estivo ma senza particolari eccessi, con temperature massime che saranno comprese tra i 30 e i 33 gradi, valori che resteranno alti anche in serata e con clima molto mite al primo mattino. Ventilazione debole con mare in prevalenza calmo. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
7: Pure Hits.
6: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
7: Pure Hits.
6: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
7: Pure Hits.
8: Se è una hit, è su Radio 19.
7: Pure Hits.
6: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
7: Pure Hits.

0: sulle strade. Consiglio agli automobilisti e motociclisti: dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
1: Avviso ai naviganti: navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
0: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
1: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20. Viganobatterie.com.
2: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Lavastoviglie Whirlpool con vasca Maxi Space, terzo cesto Space Clean in classe A a 549 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
6: Jerry Calà per Seat prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia dividile!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: Pure Hits. La musica più forte a Genova. La riconosci sempre. Solo hits. Niente skip. Radio 19 Pure

0: Hits. Radio 19.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Diventa ancora più conveniente. Da venerdì 19 giugno partono i VIP Sales a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Ulteriori riduzioni del 30% sul prezzo outlet con la VIP card digitale nei negozi aderenti. Scopri tutti i brand e i vantaggi su brugnato5terreoutletvillage.it e sulla nuova app Brugnato 5 Terre Club. Brugnato 5 Terre Outlet Village. Autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
1: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni.

9. Pure Hits. Pure Hits. Pure Hits.

0: 19 Pure Hits.
1: Let it march again. Welcome to the paradise.
2: Quattro abbracci, sì, un caffè.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Radio 19, sono le 12:03.
3: La migliore musica è qui, su Radio 19, un emittente del gruppo Radio Number One.
4: GR 19.
5: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Nessuna ricomposizione per ora nello strappo tra Roma e Washington provocato dalle frasi di Trump su Meloni. Al vertice in Francia mi ha implorato per una foto, l'ha detto ieri Trump alla 7, per poi rincarare sull'Iran e Meloni. Non c'è stata, così come gli altri leader europei. Non voglio più che sia una mia fan. Dura la replica della Premier, quelle di Trump sono tutte invenzioni. Io e l'Italia non imploriamo nessuno. Annullati sia la visita di Tajani negli Stati Uniti prevista per lunedì che il forum Italia-Stati Uniti che dovrà tenersi sempre lunedì prossimo a Miami. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i festeggiamenti del 4 luglio presso Villa Taverna. C'erano almeno 1700 turisti, tra loro almeno un centinaio di italiani nel resort di Baia Hibe a Santo Domingo, distrutto da un maxi incendio esploso per cause ancora da accertare. Gli ospiti della struttura hanno cercato rifugio in mare e sulla spiaggia, ma una turista italiana di 46 anni, Francesca Valentino, non ce l'ha fatta. I gas sprigionati dall'incendio le hanno provocato una crisi respiratoria letale. 9 le persone ferite o intossicate. L'ambasciata sta fornendo assistenza a tutti i connazionali coinvolti. Ricorre oggi la giornata mondiale del rifugiato. Ogni anno milioni di persone sono costrette ad abbandonare le proprie terre fuggendo da conflitti armati, crisi umanitarie, persecuzioni e violazioni dei più basilari diritti dell'uomo, ha scritto il presidente Mattarella nel suo messaggio, ricordando come il nostro ordinamento e la nostra Costituzione ci chiamino alla tutela e al riconoscimento del diritto d'asilo. L'ondata di calore che arroventa la penisola non darà tregua durante questo weekend. Oggi bollino rosso a Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia, a cui domani si aggiungeranno Milano, Bolzano e Rieti. A Roma e in altre 6 città bollino arancione per oggi e domani. L'anticiclone africano porterà le temperature fino a picchi di 39-40 gradi almeno per i prossimi 3-4 giorni. Infine la scherma, l'Italia della spada maschile e campione d'Europa ad Antonin, Francia. Gli azzurri Mencarelli, Viveroli, Galassi e Santarelli travolgono 45-30 in finale i padroni di casa e tornano sul gradino più alto del podio 3 anni dopo l'ultimo successo continentale. Bronzo per la squadra di sciabola donne. Oggi prove a squadre per fioretto donne e sciabola uomini. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
6: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits.
7: Pure Hits.
6: La tua playlist perfetta.
7: Pure Hits.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

sei in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits.

0: il mio consiglio per i raggi della mamma?
1: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortulici. È stato oltre ogni aspettativa.
0: Con l'Istituto Tortulici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
1: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
0: Istituto Tortulici, vicini a te, ovunque tu sia.
2: Check your life.
1: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortulici.
3: Mercato premia la tua spesa. Dal 4 al 28 giugno 2026 partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
4: Sulle strade, consiglio agli automobilisti e motociclisti. Dopo un lungo inverno è necessario controllare ed eventualmente sostituire le batterie dei propri mezzi.
5: Avviso ai naviganti. Navigate sicuri, è ora di rimessare le imbarcazioni. Consigliamo di controllare che i generatori e batterie dei vostri natanti siano sempre efficienti e soprattutto delle migliori marche.
4: Ora parliamo di industrie. Affidatevi a partner efficienti. L'energia è una cosa importante. Assicurarsi i migliori rendimenti vuol dire avere più guadagni.
5: Viganò Batterie, il tuo partner sicuro per tutti i tipi di batteria e accumulatori. Per auto, moto, autocarri, nautica e industria. A Genova, in via De Marini 20. Viganobatterie.com.
6: Ami il Genoa. Sostieni la sua storia. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Genoa 1893 ETS. Codice fiscale 0163 41 60 996 nello spazio titolato Sostegno degli enti del terzo settore.
7: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica. Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente. Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Pure Hits.

0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
1: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli.

0: Pure Hits.
1: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
2: Pure Hits.
1: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
3: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Radio 19, sono le 12.59.
2: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
3: GR 19.
4: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Mediatori al lavoro per l'avvio in Svizzera del negoziato tra Stati Uniti e Iran, volto a siglare un'intesa di pace vera e propria in arrivo le delegazioni dei due paesi, ma sulle già difficili trattative pesa l'offensiva israeliana in Libano, almeno 50 morti nelle scorse 24 ore. Nessuna ricomposizione per ora dello strappo tra Roma e Washington, provocatore frase di Trump su Meloni. Al vertice in Francia mi ha implorato per una foto, ha detto ieri Trump alla 7, per poi rincarare sull'Iran Meloni. Non c'è stata, così come gli altri leader europei, non voglio più che sia una mia fan. Dura la replica della premier, tutte invenzioni, io e l'Italia non imploriamo nessuno. Annullati sia la visita di Tajani che il forum Italia-Stati Uniti lunedì a Miami. L'Italia starebbe meditando anche di disertare i festeggiamenti del 4 luglio presso Villa Taverna. Bipartisan con differenti sfumature, le parole di solidarietà per la premier. Non siamo sudditi, sottolinea il capogruppo di Fratelli d'Italia all'Europarlamento Procaccini, ma il leader 5 Stelle Conte lamenta la pregressa svendita dell'interesse nazionale.
5: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella, per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone. Né l'Italia né Giorgia Meloni sono sudditi.
6: Queste sono parole assolutamente inaccettabili nei confronti dei nostri vertici, però dobbiamo anche riflettere. Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto sì a tutto e hanno sventuto l'interesse nazionale con Trump.
4: Un ragazzo di 17 anni a bordo di uno scooter ha perso la vita nelle prime ore di stamani sul lungomare della Versilia, al confine tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Grave l'altro ragazzo che era sul mezzo, un 18enne ora ricoverato a Pisa. Lo scooter sarebbe stato travolto da un SUV con targa svizzera che stava effettuando un'inversione a U. Secondo alcuni riscontri, gli occupanti dell'automobile dopo l'incidente sarebbero scesi dal veicolo per poi darsi alla fuga a piedi. Infine i mondiali di calcio, la prima squadra eliminata è la Turchia di Montella, KO col Paraguay, arriva il primo successo per il Brasile di Ancelotti e il Marocco, gli Stati Uniti tagliano il traguardo dei sedicesimi. Gerardo De Vivo.
7: Non è bastato un intero tempo in superiorità numerica alla Turchia per evitare la sconfitta che la estromette dal torneo. Un addio mesto per la squadra di Vincenzo Montella, che dopo il KO all'esordio con l'Australia perde 1-0 col Paraguay e finisce nel libro della storia dei mondiali come la prima squadra eliminata dalla rassegna 2026. Subito avanti con il gol di Golarsa, i sudamericani restano in 10 alla fine del primo tempo per il rosso ad Almiron, prima vittima della nuova regola che vieta di parlare con un avversario coprendosi la bocca, introdotta per contrastare eventuali insulti razzisti tra giocatori. Nella ripresa non cambia il risultato, vano l'assedio neanche così vibrante della Turchia. Contro la non irresistibile Haiti, con una doppietta di Cunha e la rete di Vinicius, il Brasile incamera un 3-0, utile dopo le tante critiche per il pari al debutto col Marocco, che dal suo canto regola 1-0 la Scozia con la rete di Saibari. E dopo il Messico, la seconda squadra a centrare i sedicesimi è ancora quella di uno dei paesi organizzatori. Gli Stati Uniti tagliano il traguardo grazie al 2-0 sull'Australia, autogol di Burgess e rete di Freeman. Tra la sera e la notte italiana, Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone.
4: Ed è tutto, grazie dell'ascolto e buona serata.
8: Stai connesso alla nuova stazione.
9: Suona la musica forte di oggi.
10: E no bla bla bla. Pure Hits. Cambia la musica con
9: Radio 19.

0: Radio 19. Seguici anche su Instagram.
1: Radio 19, Pure Hits.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
1: Pure Hits.
0: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
0: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: buffo di avere problemi ai denti? Hai bisogno di un impianto dentale? Prova l'implantologia computer guidata del dottor Vittorio Magnano di Dental One. Dall'impianto singolo ai casi più complessi, ci impegniamo a restituire il tuo sorriso. Dental One, a Genova, in via Macelli di Sozziglia e via Donghi, o a Varazze, 329 75 35 205 o dentalone.it.
1: Arte, tradizione, spettacolo e creatività. Il 20 e 21 giugno Campo Ligure ospita la Mostra Internazionale della Filigrana. Due giorni di eventi, mostre, workshop e ospiti internazionali per scoprire una delle eccellenze più preziose della Liguria. Scopri il programma completo sulle pagine Facebook e Instagram Visit Campo Ligure. Ingresso gratuito.
2: Per te che sei previdente, MyInsurer, la sicurezza portata di click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A000070111 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
3: Genova Today è il primo quotidiano digitale della città. Un primato che ha tanti motivi. Scarica l'app e ne scopri diversi. L'app di Genova Today ha un doppio uso. Da un lato ti offre gratis notizie, suggerimenti su cosa fare in città, eventi, notifiche, mappe. Dall'altro ti fa essere parte attiva dell'informazione. Puoi inviare tu segnalazioni, contributi, video e foto alla redazione. App Genova Today. Scopri subito i tanti motivi per scaricarla.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Il Summer Black Friday di UniEuro continua. Smartphone Oppo A6 5G con ampia batteria e intelligenza artificiale integrata a 259 euro fino al 25 giugno. UniEuro.
6: La musica più forte a Genova.
7: La riconosci sempre. Sono le migliori hit del momento.
8: Ogni giorno, tutto il giorno.
7: Più hits.

your hits. Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto! Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre Pure Hits. Radio 19, Pure Hits.

0: Partecipa al grande concorso che ti fa vincere migliaia di buoni spesa. Ogni 25 euro di spesa con carta fedeltà nei punti vendita Mercato ricevi una cartolina. Scopri subito se hai vinto. Più spesa fai, più cartoline ricevi. E se non hai vinto, ritenta la fortuna su premialatuaspesa.it e partecipa all'estrazione di tanti altri buoni spesa. Regolamento completo su mymercato.it o sull'app MyMercato. Montepremi 500.000 euro.
1: Tiganò Batterie, la soluzione sicura per le tue batterie di ogni genere. Industriali, utensili, giardinaggio, golf car, nautica, anche motori elettrici di prua. Se non trovi la tua batteria, ti aiutiamo noi. A Genova, in via dei Marini 20, www.tiganobatterie.com.
2: C'è un momento in cui lo shopping diventa ancora più conveniente. Da venerdì 19 giugno partono i VIP Sales a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Ulteriori riduzioni del 30% sul prezzo outlet con la VIP Card digitale nei negozi aderenti. Scopri tutti i brand e i vantaggi su Brugnato5TerreOutletVillage.it e sulla nuova app Brugnato 5 Terre Club. Brugnato 5 Terre Outlet Village, autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
3: Allora, hai seguito il mio consiglio per i raggi della mamma?
4: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortulici, è stato oltre ogni aspettativa.
3: Con l'Istituto Tortulici fai i raggi direttamente a casa tua con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
4: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
3: Istituto Tortulici, vicini a te ovunque tu sia.
5: Check your life. Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortulici.
6: Pure Hits.
7: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
8: Pure Hits.
7: Qui ogni brano è una hit, scelta per farti vivere il ritmo del presente.
6: Pure Hits.
7: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.

0: Il Summer Black Friday di Unieuro continua. Frigorifero intelligente Samsung First 75 AI largo 75 cm a 999 euro fino al 25 giugno. Unieuro.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Radio 19, sono le 14 e un minuto.
4: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
5: La musica più forte a Genova.
6: La riconosci sempre.
3: Radio 19.

sei in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

Radio 19. Seguici anche su Facebook.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
1: Centro Audi. Ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.
2: Alla Coop grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
2: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
6: Pure Hits.
5: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
6: Pure Hits.
5: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
6: Pure Hits.
7: Se è una hit, è su Radio 19.
8: Pure Hits.
5: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
8: Pure Hits.

0: batteria della tua auto e moto in pochi minuti. Viganò Batterie non ti lascia a piedi. A Genova, in via dei Marini 20, www.viganobatterie.com.
1: In Bangladesh e in Madagascar i bambini vivono in condizioni difficili. Con Rishilpi porti loro educazione, salute e sviluppo.
2: Scopri come su prouomorishilpi.org.
1: Rishilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Centro Audi, ci trovi a Genova, Lavagna, Savona, Albenga. Per maggiori informazioni visita centroaudi.it.
5: C'è un momento in cui lo shopping diventa ancora più conveniente. Da venerdì 19 giugno partono i VIP Sales a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Ulteriori riduzioni del 30% sul prezzo outlet con la VIP card digitale nei negozi aderenti. Scopri tutti i brand e i vantaggi su Brugnato 5 Terre Outlet Village.it e sulla nuova app Brugnato 5 Terre Club. Brugnato 5 Terre Outlet Village, autostrada A12 Genova Livorno uscita Brugnato.
6: Ami il Genoa, sostieni la sua storia. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Genoa 1893 ETS. Codice fiscale 0163 41 60 996 nello spazio titolato Sostegno degli enti del terzo settore.
7: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit. Se è una hit, Pure Hits è su Radio 19.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Radio 19, sono le 16.
3: La migliore musica è qui, su Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
4: Pure Hits.
5: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
6: Pure Hits.
5: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
4: Pure Hits.
5: Se è una hit, è su Radio 19.
6: Pure Hits.
5: Le canzoni che ami, tutte di fila. Pop, dance, urban, rock.
4: Pure Hits.
5: Se è una hit, la trovi qui. Sempre fresca, sempre sul pezzo. Radio 19.

19. Seguici anche su Instagram. Radio DJ.

0: Pure Hits.
1: Pure Hits. Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
2: Pure Hits.
1: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
3: Pure Hits.
1: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata.
4: 24 ore su 24, senza interruzioni.

0: momento in cui lo shopping diventa ancora più conveniente. Da venerdì 19 giugno partono i VIP Sales a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Ulteriori riduzioni del 30% sul prezzo outlet con la VIP card digitale nei negozi aderenti. Scopri tutti i brand e i vantaggi su brugnato5terreoutletvillage.it e sulla nuova app Brugnato 5 Terre Club. Brugnato 5 Terre Outlet Village, autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
1: Arte, tradizione, spettacolo e creatività. Il 20 e 21 giugno Campo Ligure ospita la mostra internazionale della filigrana. Due giorni di eventi, mostre, workshop e ospiti internazionali per scoprire una delle eccellenze più preziose della Liguria. Scopri il programma completo sulle pagine Facebook e Instagram Visit Campo Ligure. Ingresso gratuito.
2: Allora, hai seguito il mio consiglio per i raggi della mamma?
3: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortulici, è stato oltre ogni aspettativa.
2: Con l'Istituto Tortulici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
3: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
2: Istituto Tortulici, vicini a te ovunque tu sia.
4: Check your life.
3: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortulici.
5: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.

la musica più forte a Genova. La riconosci sempre. Solo hits, niente skip. Radio 19 Pure Hits.

0: che sei previdente? MyInsurer, la sicurezza portata di click. MyInsurer.it, la tua assicurazione in meno di 15 minuti. MyInsurer è un marchio di Boots Insurance Group SRL, un'agenzia di Italiane Assicurazioni. Iscrizione in sezione A del RUI numero A000070111 del 12.02.2007. Prima di ogni sottoscrizione leggere il set informativo.
1: Allora, hai seguito il mio consiglio per i raggi della mamma?
2: Certo, ho chiamato l'Istituto Tortulici, è stato oltre ogni aspettativa.
1: Con l'Istituto Tortulici fai i raggi direttamente a casa tua, con personale qualificato. Il referto arriva in giornata e un medico ti chiama per spiegartelo con chiarezza e attenzione.
2: Niente corse in ospedale, niente stress. Un servizio affidabile, serio e su misura.
1: Istituto Tortulici, vicini a te ovunque tu sia.
3: Check your life.
2: Direttore sanitario, dottoressa Isabella Tortulici.
4: Non è solo dance.
5: Non è solo rock.
4: Non è solo hip hop.
5: Non è solo italiana. È semplicemente
4: hit.
5: Pure hits. Cambia la musica con
4: RGD.

sia in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
1: Radio 19, sono le 19:03 minuti.
2: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
3: Meteo 19.
4: Amici di Radio 19, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulla Liguria. Giornata di domani ancora con sole assoluto protagonista e temperature in ulteriore aumento, con valori anche oltre i 30-32 gradi, con caldo ed afa intensi. Da segnalare nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche temporale di calore sui settori interni del Levante. Ventilazione debole e con mar ligure che risulterà calmo o poco mosso. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app di Trebi Meteo.
2: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
4: Pure Hits.
2: Se è una hit,
5: Pure Hits.
2: È su Radio 19.
4: Pure Hits.

0: pure hits.
1: Vuoi solo il meglio della musica di oggi? Allora sei nel posto giusto! Radio 19 ti porta le hit più forti, le più ascoltate, le più condivise. Sempre on air, sempre aggiornati, sempre pure hits. Radio 19, pure hits.

Dimmi perché

0: in cui lo shopping diventa ancora più conveniente. Da venerdì 19 giugno partono i VIP Sales a Brugnato 5 Terre Outlet Village. Ulteriori riduzioni del 30% sul prezzo outlet con la VIP Card digitale nei negozi aderenti. Scopri tutti i brand e i vantaggi su brugnato5terreoutletvillage.it e sulla nuova app Brugnato 5 Terre Club. Brugnato 5 Terre Outlet Village, autostrada A12 Genova Livorno, uscita Brugnato.
1: Sostieni con Ricilpi le adozioni a distanza in Madagascar e in Bangladesh con progetti concreti di educazione e sviluppo.
2: Scopri come su prouomoriscilpi.org.
1: Ricilpi, insieme costruiamo speranza ogni giorno.
3: Ami il Genoa, sostieni la sua storia. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Genoa 1893 ETS. Codice fiscale 0163 41 60 996 nello spazio titolato Sostegno degli enti del terzo settore.
4: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia.

0: nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
1: Scopri di più da Centro Audi a Genova, Lavagna e Albenga.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione che ti porta solo il meglio della musica.
1: Pure Hits.
0: Qui ogni brano è una hit scelta per farti vivere il ritmo del presente.
1: Pure Hits.
0: Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
1: Pure Hits.
2: Se è una hit, è su Radio 19.
3: Pure Hits.
0: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata, 24 ore su 24, senza interruzioni.
3: Pure Hits.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma Kamik?
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Radio 19.
4: 1, 2, 3, 4.

0: Stai ascoltando Radio 19, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Radio 19 Pure Hits è la colonna sonora della tua giornata. 24 ore su 24, senza interruzioni. Sempre attuale, sempre fresca, sempre hit.
2: Pure Hits.
1: Se è una hit,
2: Pure Hits.
1: È su Radio 19. Pure Hits.

0: Radio 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente.
1: Pure Hits.
0: Ogni brano è una hit che hai amato, condiviso, ballato e cantato.
2: Pure Hits.
0: Se è una hit, è su Radio 19.
1: Pure Hits.
0: Le canzoni che ami, tutte di fila.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

Radio 19. Seguici anche su Instagram. Radio 19.

0: 19 Pure Hits è la stazione dedicata esclusivamente alla musica più fresca, attuale e potente. Radio 19 Pure Hits. La tua playlist perfetta.
1: Pure Hits.
2: Hi, I'm Miley Cyrus and this is

altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata, che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata, per raggiungere

in auto, al lavoro o in palestra, Radio 19 è con te. Pop, dance, trap, solo hit. Radio 19, pure hits. Hit dopo hit, senza mai skippare. Radio 19, pure hits. Pure hits.

la musica più forte a Genova. La riconosci sempre. Solo hits, niente skip. Radio 19 Pure Hits.